0: Remangalare remangalare puhalare remangalare puhalare remangalare puhalare remangalare puhalare.
1: Radio Cuernos Gruperos con todo el power.